che ora sento por ti. Io te deseo, con un deseo nuevo che mi attormenta. A veces me pregunto, come è possibile che me debba adormecer